0: Dracula. È la fame. Pergo. Corizzo, ogni frad, lama di frad.
1: Che mi segna di chiaia.